0: Tu vuoi un tempo ancora?
1: Perché che è?
2: I'm going to respond anyway. Tracy. General Car 1, King Ferry Car 1.